su di me. Vita che ogni giorno mi divori, ti seduci, mi abbandoni nelle stanze di un hotel.